0: rendete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino.
1: Come?
0: Ma no, anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal hier. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
1: Ecco, vous avez compris?
0: Très bien.
1: E vous avez compris aussi, madame?
0: Capito come? Va bene. Aber Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

Emind. Toppatatele, la manatile al comato, e la sattina alla rotte, e la mazzina al sedine. Vista nemini la rona, e moccottea, canaglia vuole sedine. Sembe.

parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu e detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu e detto d'alcuna.

ma con tanta letizia. Ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

Dalla calotte della tibia! Zara 1968! Dal fegato, dal fegato! Dall'absus lingua, la rivoluzione russa! Il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione! Alla luna, al rame, alla polvere! Ah, per te ho inventato il rame, la polvere! Ho liberato la lettera! Ho detto, il passato, il futuro. Ho detto, qua che fasse le desire.

apprende da divino intelletto e da sua arte. L'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Harps et luth.

0: valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura,
2: date
0: quella segue, usura,
2: da questa due conviene prendere sua vita,
0: with usura. With usura.
3: Oh,

Chita Dolé. Già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare.

fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam.

bandiera dalla guardia di frontiera occidentiana all'Inno Blu Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segreteria telefonica, al magnifico rettore, al Cristo, a Santa Cruz, a Marconio, agli avvocati 7, alla finestra, alle Spucci 25, a Susanna Mignoni, a Castiana e la Lega, Crisis, alla Musique, alla Asia, terre strutturali complessioni che sono parus putredini. Al Valorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, anche se mi giusto confine, organico che porto per godere, e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la mia vita, pensato in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, di fronte a te, morti di fronte a te, di fronte a te, di fronte al silenzio,

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione